un'immagine rapida sullo schermo viene percepita dalla retina e trasmessa al subconsciente, senza che la persona si renda conto di quello che

0: sta avvenendo.
1: Questa cosa si ripete ogni giorno, per tutta la vita. Le tecniche del successo. Lezione 31.
2: Istituto di obbedienza animale. Credere, obbedire, guadagnare.

Un bel giorno, senza dire niente a nessuno, me ne andai a Genova e mi imbarcai su un cargo battente bandiera liberiana. Feci due volte il giro del mondo, non riuscii mai a capire che cazzo trasportasse quella nave, ma forse un giorno lo capii. Droga.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 2 e 39 minuti.
1: Degli anelli di lui, ormai praticamente me ne sbatto, mi ho detto fare un culo, mi sono incazzato e ho mandato, ho preso la pistola, come dare in testa alle persone, odio la gente, cotto il cazzo, non me ne frega, porco Dio, perché non è roba, ho cominciato veramente come una bestemmia.

zuccheri e beccafichi magri arrosto, e magnar carbonata senza bere, essere stracco e non poter sedere, avere il fuoco presso e il vin discosto, riscuotere a bell'agio e pagar tosto, e dar ad alti per dover avere, essere ad una festa e non vedere, e degennar sudar come d'agosto, avere un sassolin nella scarpetta e una pulce drenta d'una calza che va in su in giù per istappare. Una mano imbrattata ed una netta, una gamba calzata ed una scalza, esser fatto aspettare ed aver fretta, chi più n'ha più ne metta, e conti tutti i dispetti e le doglie, che la maggior di tutte è l'aver moglie.

My advice to you is to start drinking heavily.

Hey, hey, hey.

San Martino del Carso, Valoncello dell'Albero Isolato, il 27 agosto 1916. Di queste case non è rimasto qualche brandello di muro, di tanti che mi corrispondevano, non è rimasto neppure tanto, ma nel cuore nessuna croce manca, e il mio cuore, il paese più straziato,

0: Quale di queste parole è il sinonimo di Ciroma?
1: Caos, rumore, delizia.
0: Radio Ciroma, 105.7 FM. Ogni risposta è quella giusta.

0: i sorrisi delle hostess negli aeroporti abbandonati, gli antisemiti in stato confusionale, i turisti israeliani tristi a Ibiza. Questo è un mondo fuori controllo, ma puoi ritornare nell'unico luogo dove puoi essere felice.
1: Acquista oggi stesso le pillole gialle dell'Istituto di Obbedienza Animale.
2: Istituto di Obbedienza Animale. Credere, obbedire, guadagnare.

0: un nanetto brevissimo.
1: Bravo. Lei è
0: favore. Era una notte di luna ripiena.
1: Sì.
0: Sani
1: Gesualdi, Alice, cose per Capperini.
0: Sani Gesualdi passeggiava e sentiva Calducci era orso nudo, a orso nudo.
1: Ho capito.
0: Sentiva Calducci.
1: Era peloso.
0: E allora il tempo non so, si stracambia, il tempo è diventato che pioveva.
1: Sì.
0: Allora lui aveva un ombrello.
1: Ai,
0: numero uno, un impermeabile.
1: Numero due, un impermeabile. Ah.
0: Allora lui che faceva? Siccome lui ci teneva molto alle sue cose, no? Lui ci teneva moltissimo.
1: Sì.
0: Non so se lei capisce questa parola, moltissimo.
1: Moltissimo, lo capisco.
0: E allora si metteva l'impermeabile, non se lo metteva quando pioveva, perché sennò si bagnava.
1: Sì.
0: E con l'ombrello non usciva, sennò si bagnava.
1: Sì.
0: Poi lui quando si metteva invece, qualche volta poi cambiò idea, si metteva l'ombrello, l'impermeabile, e si metteva di sopra il gelofan per non fare bagnare l'impermeabile. Poi si metteva una bella cappotta di sopra per non fare bagnare.
1: Cioè
0: lui si incurvì, San Gesualdi diventò un gobbista. Lui si incurvì. Poi
1: sì,
0: allora poi scoprì un sistema, no? Che lui, quando vedeva uno con l'ombrello, si metteva sotto di questo con l'ombrello,
1: sì,
0: e con la scusa dice: che bella giornata, che bel panorama, la vita oggi, i prezzi della frutta, queste parole. E camminava con questo, solo che lui andava a finire in posti dove non voleva lui andare. E poi doveva tornare a piedi e si bagnava tutto.
1: Certo, perché si aggregava un altro che andava in un altro.
0: Allora
1: posto.
0: Lui questa esperienza... Lui, di sapere come se piove, se non piove, lui si laureò in tempo. Studiò.
1: Come si laureò in tempo?
0: Si laureò in tempo.
1: Nei quattro anni degli
0: studi. No, si laureò in tempo. Meteorologia.
1: Ah,
0: no,
1: in tempo, in meteorologia.
0: E nello lui che ha inventato il servizio meteorologico, che tuttora gli danno i diritti d'autore della SIAES, di tutti i servizi meteorologici. E fu lui che inventò il servizio meteorologico diviso in quattro stagioni. Sì, estate, caldo, autunno, tempo autunnale, inverno, freddo, e primavera, tempo primaverile. Ecco. Inventò questa cosa. Poi ebbe tanto successo lui, e allora disse: ho avuto tanto successo. Sì, ho avuto tanto successo. Poi si fermò 20 minuti senza pensare niente, senza così, fermo,
1: sì,
0: immobile, andato. 20 minuti, posso far vedere 20 minuti come ha fatto?
1: No, per carità.
0: Poi allora dopo 20 minuti disse: non è bello ciò che è bello, ma che bello
1: questo. Non te lo fanno dire, e lo so, padre, questo.

0: Siamo con Roberto Fricantoni, frontend degli Scanto. Roberto, insomma, un saluto per noi e i nostri ascoltatori.
1: Sì, chiedo scusa a tutti gli ascoltatori, sto mangiando una galatina, anche se non si dovrebbe dire per via della pubblicità. Intanto sta arrivando una telefonata che ho concordato solo per darvi l'idea di quanto sia occupato.

0: Maybe time's the cure.
1: Maybe time's the cure.

Signore e signori, vi ripeto le regole della grande caccia. L'istituzione a carattere mondiale che ha moralizzato questo secolo e che ha incatenato e legalizzato la violenza. Prima regola. Ogni iscritto deve impegnarsi a compiere 10 cacce. 5 da cacciatore e 5 da vittima, alternativamente, accoppiati di volta in volta dal selezionatore elettronico di Ginevra. Seconda regola, il cacciatore sa tutto della sua vittima. Nome, indirizzo, abitudini. Terza regola, la vittima non sa chi è il suo cacciatore. Deve individuarlo e sopprimerlo. Quarta regola, il vincitore di ogni singola caccia ha diritto a un premio. Colui il quale raggiungerà vivo il traguardo delle 10 cacce sarà proclamato Decathlon e riceverà onori e 1 milione di dollari.

0: quel che è bello e quel che è brutto. Voliamo nella nebbia e nell'aria greve. Dove ci ritroveremo noi tre? Fra i tuoni, i lampi o nella pioggia?
1: Quando il fragore sarà cessato e la battaglia sarà vinta e persa.
0: Questo sarà prima del tramonto.
1: In quale luogo?
0: Proprio sulle lande.
1: E là incontreremo

0: la ragioniere, che fa? Batti?
1: Ma mi dà del tu?
0: No, dicevo, batti lei?
1: Ah, congiuntivo.
0: Sì.
1: Aspetti.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 6 e 38 minuti.
1: Allora perché l'ho fatto? Potrei dare un milione di risposte, tutte false. La verità è che sono cattivo. Ma questo cambierà. Io cambierò. È l'ultima volta che faccio cose come questa. Metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita. Già adesso non vedo l'ora. Diventerò esattamente come voi. Il lavoro, la famiglia, il maxi televisore del cazzo, la lavatrice, la macchina, il CD e l'apriscatole elettrico. Buona salute, colesterolo basso, polizza vita, mutuo, prima casa, moda casual, valigie, salotto di tre pezzi, fai da te, telequizze, schifezze della pancia, figli, a spasso nel parco, orario d'ufficio, bravo a golf, l'auto lavata, tanti maglioni, Natale in famiglia, pensione privata, esenzione fiscale, tirando avanti, lontano dai guai, in attesa del giorno in cui morirai.

0: Mobile Hoop.
1: Oggi su Radio Ciroma, Spiritual e Gospel a colazione. L'esodo degli ebrei in fuga dal proprio destino di oppressione in Egitto. Rivive nella condizione e nell'immaginario dei neri, deportati dall'Africa e venduti come schiavi nei campi di cotone dell'America. Un canto istintivo, urgente, inaspettato. Perché il giorno del Signore arriva come un ladro nella notte.
2: Well, that train is pulling in the station. I won't hold half of the long way.

E in quel tempo il Signore disse: vai su Radio Roma e annuncia il tuo Vangelo, un Vangelo gospel a colazione.

0: Allora siamo intesi, signor Reagan?
1: Vedi, io so che questa bistecca non esiste. So che quando la infilerò in bocca, Matrix suggerirà al mio cervello che è succosa e deliziosa. Dopo 9 anni, sa che cosa ho capito? Oh, che l'ignoranza è un bene.

forse un po' macabro, ma irresistibile. Electrocution, il gioco che sta andando a ruba nei negozi americani di giocattoli. Electrocution è facile e sbrigativo. Lega stretto il condannato e aziona tu stesso la leva della corrente elettrica. Electrocution, un gioco, una cultura. Attenzione, non adatto ai bambini al di sotto dei 2 anni. Fate areare i locali dopo ogni esecuzione.

la radio aveva quando io sono arrivato aveva un'entità che è questa, è rimasta tale, è un'entità forte, un'entità costruita su un pensiero che riesce ad essere trasmesso da un individuo a quello successivo che arriverà alla radio. Chi entra alla radio fa parte già di un pensiero che riesce a essere trasmesso. Questa cosa è incredibile, è bellissima.

Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 25 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 65%.

0: fondo ti taglierà l'uccello.
1: Grazie, Walter.
0: Non se potrò esprimere la mia opinione.
1: Grazie, Walter, questo mi fa sentire davvero al sicuro. No. Mi fa provare un senso, come dire, di intimo tepore. Ma tu guarda che situazione. E pensare che potevo starmene tranquillo con qualche macchia di piscio sul tappeto. Già. E invece no, mi sono messo
0: fottuti
1: in questo casino.
0: Tedeschi. Non è cambiato niente. Fottuti nazisti.
2: Nazisti, Drugo?
0: Per piacere, Donny, l'hanno minacciato di castrazione.
2: Ah?
0: Fai questione di lana caprina.
2: O
0: mi sbaglio?
2: Beh, ma lui...
1: Sono dei nichilisti, capito?
2: Eh?
1: Ma continuavano a ripetermi che non credono in niente.
0: Nichilisti? Mi venga un colpo.
3: Allora è meglio la dottrina nazionalsocialista, Drugo, se non altro alla base l'ethos.
1: Già.
3: E inoltre non dimentichiamo, Drugo, che tenere un animale selvatico, un roditore anfibio come animale domestico, e per di più in città, non è affatto legale.
1: Ma che cazzo fai, la guardia forestale?
3: No, stavo solo cercando.
1: Ma che cazzo vuoi che me ne freghi di una marmotta?
3: Ti offriamo il nostro appoggio morale, Drugo.
1: Ma quale appoggio morale? Non mi serve una mazza il vostro appoggio morale, mi serve il cetriolo, per la puttana.
2: Che devi farci, Drugo?
3: Tu ti devi dare una calmata, amico. Non puoi riversare tutta questa energia negativa nel torneo.
1: Fanculo il torneo, e vaffanculo anche tu, Walter.
0: Vaffanculo il torneo.
3: Ok, Drugo, vedo che non hai voglia di farti tirare su il morale. Andiamo, Donny, troviamoci una pista.
1: Senti, dammi...

0: qualcosa.
1: Salve, professor Folker.
2: Ci sono! Crede che io sia Folker? Salve.
3: Ma come fa a chiederti come stai?
2: Chiede tutto quello che è programmato a chiedere. Vuoi sentirlo parlare?
3: Ok.
2: Gli chiederò come sta. Io sto bene. Come stai tu?
4: Benissimo. È passato molto tempo. Può spiegarmi la cancellazione del suo permesso di utilizzazione il 23 giugno 1973?
2: È morto in quella data. Capita che alle volte la gente sbagli.
4: Sì, è vero.
3: Ma come fa a parlare?
2: Non è una vera voce. Questo apparecchio interpreta i segnali emessi dal computer e li trasforma in suono.
4: Vogliamo fare una partita?
3: Sentiva la mancanza di foglie.
2: Già, buffo, no?
3: Sì.
2: Sì, volentieri. Ti andrebbe guerra termonucleare globale?
4: Non preferirebbe una bella partita a scacchi?
2: Dopo, giochiamo alla guerra termonucleare globale.
4: Bene.
2: D'accordo.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 8 e 39 minuti.
1: Sintonizzati su Ciroma. Sposta la manopola del tuo apparecchio radio su modulazione di frequenza 105.7 MHz.
2: Old school.

vi giro un dubbio che mi tormenta da un po' e che mi è venuto mentre raccoglievo le olive. Nella follia moderna della divisione del lavoro, dopo aver eliminato la fatica fisica attraverso l'uso di macchinari che vanno a combustibili fossi, poi tanti si ostinano a faticare in palestra, sperperando così un'altra marea di preziosi combustibili fossili per tenere in forma il proprio corpo. Non mi sembra che possa esserci un'altra più logica soluzione.

Abolire leggi, norme, relazioni di dominio e rivendicare reddito, libertà, mezzi per costruire nuove forme, autonome, altre, di esistenza sociale. Radio Ciroma, 105.7.

Pensate alla parola riformismo, quello che significava una volta, mi viene da ridere, e quello che significa oggi. Cioè, oggi per riformismo si intendono tutte le manovre che deprivano la gran parte della società dei loro beni e delle loro capacità di vivere mediamente bene, non di arricchirsi. Questo viene chiamato riformismo, per Dio. È una cosa inconcepibile. Qua è completamente modificato il senso della parola. Questi sono barbari. Nel vero senso del, altro che riformisti del mio, questi sono barbari, e questo è il problema.

0: sono pronta a passare, se necessario, tutto il resto dei miei giorni dentro Castel Sant'Angelo a meditare. Soltanto vorrei sapere, ma su che cosa devo meditare, Santità?
1: Sulla mancanza d'opportunità di imbastire uno scherzo del genere in un momento come questo.
0: Ma non è stato per niente uno scherzo, Eminenza.
2: Come? Fa suonare tutte le campane di Roma tutte insieme come se fosse morto il Papa, non è uno scherzo? Che se fosse morto io?
0: No, Santità. Ah. Ma è morto qualcuno forse più importante della Santità vostra.
2: Ah, e chi sarebbe?
0: È morta la giustizia.

0: Attenzione, avvertiamo i clienti che una signora nostra cliente ha smarrito le scarpe e le mutande. Preghiamo chi le avesse ritrovate di volerle recapitare al banco informazioni.
1: Radio Ciroma, al servizio del consumatore.

0: È bellissimo quando lei parla della sua esperienza come missionario nello Zambia.
1: Ah, sì, ma è stata un'esperienza di altissimo valore umano, un'esperienza di altissimo valore morale, un'esperienza di altissimo valore spirituale, un'esperienza che mi ha messo in diretto contatto col mistero dell'universo, il mistero del cosmo, il mistero della fede, perché io credo

0: at Good Carver's Bar.
1: Boy, this coffee is really percolating.
2: Tirate molto bene. Quando si vuole uccidere un uomo bisogna colpirlo al cuore e un Winchester è l'arma più adatta.
3: Sì, forse, ma io preferisco la pistola.
2: Quando un uomo con la pistola incontra un uomo col fucile, quello con la pistola è un uomo morto. È un vecchio proverbio messicano.

0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
1: Bene, in questo momento è morto un lavoratore nel mondo.

0: go.
1: Radio Geroma, il tuo piccolo Getsemani.

Radio Giroma 105.7, una radio comunitaria su cui, su questo voglio essere estremamente chiaro, non ha espresso alcun dubbio neanche l'Istituto Superiore di Sanità.

Marx, viceversa, aveva su questo un'attitudine diversa, che in breve si può dire che è quella relativa alla concezione di Marx dell'individuo sociale. L'operaio sociale di cui parla Toni, Negri o ancor prima l'operaio massa sono categorie riprese da questo concetto marxiano che non è l'operaio sociale ma l'individuo sociale. Notate che Marx, teorico delle classi, parla esplicitamente di individuo, non di una figura produttiva, l'operaio, ma individuo, che è una qualità del corpo, è una qualità genetica. E Marx dice che l'obiettivo del comunismo è quello di riuscire a formare l'individuo sociale. E chi è l'individuo sociale? L'individuo sociale è colui che ha una coscienza enorme. E che cos'è questa coscienza enorme? La coscienza enorme è quella della specie, cioè l'individuo ha coscienza di appartenere a una specie animale. E solo, rendendosi conto di questo è in grado di avere un rapporto, solo rendendosi conto di essere un animale tra gli animali raggiunge una conoscenza della natura. E l'esempio, e ho finito, l'esempio che verrà portato da Bogdanov sul problema dell'individuo sociale sarà quello della morte. La morte, vedete, è un elemento scandaloso per l'individuo. L'individuo ha difficoltà a accettare la morte. Ma per la specie la morte è come una formidabile occasione di miglioramento.

0: gelato al cioccolato e non chiaro riferimento a Rucazzo.
1: Ma che cazzo?
2: Ma spiegali sta cosa e fanno la capibola.
1: La canzone che cantano tutti non chiaro riferimento a Lucazzo, è chiaro.
3: Quindi tu ne sai più di me.
1: No, non è che...
3: Allora tu ne sai più di me.
1: No, non è
3: che... Ah, capì, e tu ne sai più di me, eh?
4: Com'è? Tu ne sai più di Biagino.
1: No.
4: Mi capina poco, ne sai più di Biagino tu.
5: T'ha detto che c'è un chiaro riferimento a Lucazzo e basta. Chi se non pienso che l'ha scritto Enzo Chinazzi? Tu sa chi è?

nel momento in cui la lotta studentesca si differenzia, si stacca dalla lotta di classe, secondo me, dico, siamo fottuti tutti, noi operai e voi studenti.

mail di contatto redazione.chiocciolaciroma.org. Cosa avevi capito? Per info e suggerimenti www.ciroma.org.

un grazie a Radio Ciroma, a tutti gli ascoltatori, e grazie a voi che spingete e sostenete e diffondete la bass music, che è una delle cose più importanti, che un compito dei più importanti di cui abbiamo bisogno oggi, ce n'è tanto bisogno.

0: Hai sempre fatto attenzione a vestirti esattamente come gli altri, a mangiare i cibi che mangiavano gli altri. Hai sempre ascoltato la musica che ascoltavano tutti. Ma se vuoi essere veramente unico, devi scegliere la vera strada del cambiamento.
1: Ordina adesso il kit dei 10 medicinali dell'Istituto di Obbedienza Animale. Gli ingredienti sono segreti e non occorre alcuna prescrizione medica.
2: Istituto di Obbedienza Animale. Credere. Obbedire. Guadagnare.
3: Hello folks, long time no see. Now it's sound time.

Sto qua, ye. Fanno animale. Quante bestie che si stanno qua, quante bestie. Che specie di bestie stanno in mezzo a questo...

Siete all'ascolto di Radio Cerume. Ma no, no, e volevo dire Radio Cirotto. No, no, volevo dire Radio Cirogeno. Ma no, siete all'ascolto di Radio Ciroma 105.7. www.ciroma.org.

0: E welcome back on air, sempre sulle frequenze magiche, 105 più un punto e un set, per Radio Roma FM, sempre qui, 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
1: Blocca la frequenza.
0: Blocca la frequenza, sempre la
1: blocca. Mi piace
0: Blocca la lì.

0: Vince.
1: No, beh, cioè l'ho detto già, non è per cattiveria, non voglio venire, è che non mi sento proprio, cioè in un periodo che loro lo sanno, loro stanno, mi sento, capito, abbattuto, triste, non lo so, non ce la faccio per altra gente che piange e cose, veramente.
0: Come gente? La Madonna che è gente?
1: No, che c'è? Mi voglio dire che la Madonna non ce la faccio, è un fatto mio. Cioè sono io che sto così e voglio vedere gente un po' più casa, fan, cioè non lo so, se la Madonna, sinceramente, se rideva ci veniva.

concept.

Metti in play, navigherò. Ho studiato le mappe e gli schemi per vivere da naufrago. La materia ne sei, chi sono lo so. Ho voglia di lei, occhi giganti mio amore.

inno alla morte. Amore, mio giovine emblema, tornato a dorare la terra, diffuso entro il giorno rupestre, è l'ultima volta che miro a piè del botro di ruenti acque sontuoso, d'antri funesto, la scia di luce che pari alla tortora lamentosa sull'erba svagata si turba. Amore, salute lucente, mi pesano gli anni venturi. Abbandonata la mazza fedele, scivolerò nell'acqua buia senza rimpianto. Morte, arido fiume, immemore sorella, morte, l'uguale mi farai del sogno, baciandomi. Avrò il tuo passo, andrò senza lasciare impronta. Mi darai il cuore immobile d'ogni Dio, sarò innocente, non avrò più pensieri né bontà. Con la mente murata, con gli occhi caduti in oblio, farò da vita alla felicità.

0: Radio comunitaria,
1: libera, radio attiva, radio faziosa.
2: Radio Ciroma 105.7.
3: Per info e suggerimenti www.ciroma.org o redazione@ciroma.org.
4: Sei giovane di spirito? Radio Ciroma 105.7.

lettera alla mia città. Città, tu ti vergogni e piangi e mi rattristi, e scorre il fiume Crati. Città che fai in modo che ti scriva con amore, non piangere, e vedo Corso Telesio. Luogo natio, figli di lei che mi generò, fatele un cenno, e vedo il Duomo. Ditele che lei non c'entra e che è bella, e vedo San Francesco di Paola. Sì, è pur vero che si odono spari, ma si coprono col suono delle campane, e vedo la Villa Vecchia. Son tanti che vogliono che vivi e parlano di te con poesia, e vedo il Rendano. Son pochi che ti vogliono del male, non vergognarti di loro, e vedo il Bernardino Telesio. Parlo io per te e per 100 anni, ne avrò da dire al mondo, e a morte mia qualcuno nascerà per non farti morire Cosenza. Il poeta Francesco Serino.

Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 32 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 36%.

0: pera?
1: No, grazie.
0: Figo?
1: No, no, no.
0: Meloni?
1: No, arrastosia.
2: Radio Ciroma.
3: Fragola. Fragola.

buon di fuoco a tutti i massicci sintonizzati su Radio Ciroma, su Sound System Buseguo, no? Speriamo di arrivare in prima alla Calabria per cantarvi Calabrisella mia, Calabrisella mia. E insomma, buona lettura, anche buone vibrazioni. Un bacio dallo studio di Sound System da Nando Popo.

John Howard. Sai cos'è? John Howard è un gioco semplice ma avvincente. John Howard, se hai polso fermo, fai vedere di cosa sei capace. Dagli stessi ideatori della nave dei dannati, John Howard, un prodotto Ecstasy International.

0: gente bene, peccatrice, peccatore, e poi se ne va convertita. Domandano per i morti, se sono in paradiso, se sono in purgatorio, se hanno bisogno.
1: Avete proprio le stime?
0: Se si farete mano, piede, ginocchio,
1: sulle ginocchia, sulla
0: alla spalla. Io sono un vermo di terra, non è che faccio miracoli, sono una poveraccia.
2: Radio Ciroma, 105.7. The Underground Station.

Zizi, ti faccio sentire una radio, Radio Ciroma, è una pavata, wow, oi zi, credami, una pavata, zizi.

25 anni ero già lo sceriffo di questa contea. Difficile credersi. Mio nonno faceva lo sceriffo e anche mio padre. Io e lui siamo stati sceriffi contemporaneamente, lui a Plano e io qui. Credo che ne andasse fiero. Io ne andavo fiero e come. Ai vecchi tempi c'erano sceriffi che non giravano neanche armati. Molta gente stenta a crederci. Jim Scarborough non portava mai la pistola, Jim Figlio, intendo. E neanche Gaston Boykins, quello della contea di Comanche. Mi è sempre piaciuto sentir parlare di quelli dei vecchi tempi. Non ne ho mai persa l'occasione. Uno non può fare a meno di paragonarsi a loro. Di chiedersi come avrebbero fatto loro al giorno d'oggi. C'è un ragazzo che ho mandato sulla sedia elettrica qui a Huntsville un po' di tempo fa. Su mio arresto e mia testimonianza. Aveva ammazzato una ragazzina di 14 anni. Il giornale scrisse che era un crimine passionale, ma lui mi disse che la passione non c'entrava niente. Che da quando si ricordava aveva sempre avuto in mente di ammazzare qualcuno e che se fosse uscito di galera l'avrebbe rifatto. Sapeva che sarebbe andato all'inferno. Da lì a un quarto d'ora ci sarebbe andato. Io non so cosa pensare. Non lo so proprio. Con la criminalità di oggi è difficile capirci qualcosa. Non è che mi faccia paura. L'ho sempre saputo che uno deve essere disposto a morire se vuole fare questo lavoro. Ma non ho intenzione di mettere la mia posta sul tavolo. Di uscire per andare incontro a qualcosa che non capisco. Significherebbe mettere a rischio la propria anima. Dire ok. Faccio parte di questo mondo.

0: fatelo sapere. Ehi.
1: Ciao, sono Fosco e anche io ascolto Radio Ciroma.

0: cazzo sei?
1: Andiamo. Tutti voi sapete bene chi sono. Di il mio nome.
0: Cosa? Io non ne ho la più pallida idea. Non lo so chi sei.
1: Sì, invece. Sono il cuoco. Io sono l'uomo che ha ucciso Gus Fring.
0: Stronzate. L'ha fatto fuori il cartello.
1: Ne sei sicuro? Molto bene. E adesso, di il mio nome.
0: Sei Heisenberg.
1: Hai maledettamente ragione.

parlando di cose religiose, vorrei far notare a tutti che l'irreligione e l'ateismo sono in fondo il migliore sostegno della religione. Essi infatti offrono al credente che lo osserva e le combatte sempre nuove occasioni per esercitare il suo zelo.

Ascolti, ripeti, parli. 48 ore e puoi iniziare a parlare la lingua del comando. All'inizio comprendi poco o nulla, poi ripeti meccanicamente gli ordini. Parole e frasi diventeranno sempre più familiari. Infine, parli. La lingua del comando comincerà ad affluire alle tue labbra in modo naturale. Oltre 16 milioni di persone hanno messo in pratica la lingua del comando grazie al laboratorio linguistico dell'Istituto di Obbedienza Animale. www.ioa.com

0: devi dire buon anno e tante care cose.
1: Buon anno e tante care cose.
0: Perfetto, così, ah? Così sei normale.
1: Normale?
0: Poi, tranquillo, come se niente fosse, te ne vai verso la porta, esci fuori e mi aspetti. Facile, no?
1: Facile.
0: Ce la puoi fare?
1: Sì.
0: Ripeti?
1: Sì.
0: No, cazzo, dai, la frase, quello che devi dire.
1: Buon anno.
0: Buon anno
1: e tante care cose.
0: Buon anno e tante care cose.

punto è, signore e signori, che l'avidità, non trovo una parola migliore, è valida. L'avidità è giusta, l'avidità funziona, l'avidità chiarifica, penetra e cattura l'essenza dello spirito evolutivo, l'avidità in tutte le sue forme, l'avidità di vita, di amore, di sapere, di denaro, ha improntato lo slancio in avanti di tutta l'umanità e l'avidità. Ascoltatemi bene, non salverà solamente la Delta Carta, ma anche l'altra disfunzionante società che ha nome America. Grazie infinite.

0: Me ne vado a Roma. Bella radio, ci Roma.
1: Ci
0: vediamo a Cosenza. Prende il portafoglio, vediamo trasparenza.
1: C'è una lira.
0: Ah, e cosa fai? Giro con il BM. Metti sempre su sta radio, cambia FM.
1: Oh,

0: Marty.
1: Yes, Hollywood.
0: I do. Listen, Marty, yes.
1: Come?
0: Ah, Boderick e Marlon Brando non vengono più.
1: Perché?
0: Ah, Boderick se n'è andato con Darja nella giungla.
1: E Marlon Brando?
0: Because? Ah, because sei grassetto 240 kg non andrà più da Jumbo Jet?
1: Va bene, ma non è carino questo, madame, ce lo dica a Mr. Brando.
0: Aveva firmato un contratto?
1: Signor Salci è molto arrabbiato, sa?
0: Poi lui, con signor Salci in Italia, non lavora più.
1: Come ha detto Brando?
0: Ah, ringrazio.
1: Va bene, ok.
0: E travolta?
1: Ah, non si sa se viene.
0: E cosa ne va a dire, non si sa? Mi scusi tanto, signorina. No, io grido, perché... No. Viene o non viene?
1: Vabbè, vengono, me ne frega niente.
0: Anzi, io manco lo volevo nel film mio.
1: Sì, ce lo dica, va bene a questo signor Travolta, che a me manco mi piace,
0: sì.
1: Perché deve essere pure uno malaticcio e mezzo pazzo.
0: Che ogni sabato sera si imbrieca e poi gli viene la febbre.
1: Lasci perdere, non fa niente.
0: Anzi, sai che cosa ci diciamo noi, italiani, a questi divi che non vogliono venire qua?
1: Sì.
0: Go to die kill. Andate a morire a Marseille.

0: Ma pensate che ci siamo fatti con quel lavoretto che abbiamo fatto in quella banca di Chicago. Io stavo sdraiato in mezzo al prato, spaparacchiato. Quello arriva e mi fa: tu che fai? Mi riposo. E qui ti riposo. E poi ci sta la spiaggia, il parco. Non mi posso riposare, certo che mi riposo, è proibito. Mi portano dentro, mi fanno le solite domande, se no quello mi comincia a dire allora che cosa ci dici di bello. E io il solito, zero, niente. Che cazzo ti devo dire? È lui. Dice: no, me la devi dire qualche cosa, signor Bulletti. E io: d'accordo, te la dico qualche cosa, fangulo a mamma. Ne hai visto il giornale Doni? C'aveva una faccia così. Allora stavo rimanendo, capisci? Ero messo proprio male, riapro gli occhi e mi rivedo davanti quel cazzone. E lui mi fa, dice: allora adesso che mi dici, signor Bulletto? E io dico: minchia, ma che ci fai qua? Ti avevo detto di andare a fare in culo. E quello si incazza di brutto. Che cornuto. Minchia, se fosse stato grande e grosso.
1: Sì, guarda, è buffo, è proprio buffo.
0: E come sarebbe buffo? Come sarebbe?
1: Sei buffo, insomma, è una bella storia, è buffa, sei un tipo buffo.
0: Perché? Per via di come parlo, o cosa?
1: No, è che sei buffo. E, insomma, è il modo come racconti le storie.
0: Buffo come? Che ci trovi di buffo?
2: Tommy, non hai capito, lui vuole...
0: No, aspetta, aspetta. È cresciutello, sa quello che dice, eh? Che dici? Buffo come? Come?
1: Che sei buffo, tutto qua.
0: No, spiegami, fammi capire, perché magari è colpa mia. Forse sono un po' rincoglionito, eh? Buffo come? Buffo come un pagliaccio, te diverto. Ti faccio ridere, sto qua per divertirti. Come sarebbe buffo? Buffo come? Perché buffo?
1: Per come racconti le storie, capisci?
0: No, io non capisco, tu l'hai detto. Lo saprai, no? Tu hai detto che sono buffo. Ma com'è che sono buffo? Che cazzo ci trovi di tanto buffo in me? Dimmelo, dimmi. Che c'è di buffo?
3: Ah, vaffanculo, piantala, Tommy.
0: Gli ho segnato puttana, l'avevo fregato, c'era cascato. C'era cascato, brutto tazzaglione. È vero che stava tremando. Certe volte mi vengono dubbi su di te, Harry. Potresti mollare sotto un terzo grado.

Yeah.

0: La RAI, Radio Televisione Italiana, presenta. Gassman legge gli ingredienti dei frollini.
1: Ingredienti: farina di frumento, zucchero, uova, sciroppo di glucosio, zucchero, proteine del latte, polvere lievitante, aromi naturali, vanillina. Impiego di oli alimentari, Wegraf, staccanti sulla superficie delle teglie, prodotto senza aggiunta di grassi, aromi o coloranti artificiali, tenere in luogo fresco e asciutto. Keep it fresh and cool.
0: Gassman legge, un'iniziativa culturale di Rai 1 anche in videocassetta.

0: Radio Maria.
1: Per me questa epidemia è un progetto criminale per creare un colpo di stato sanitario, per costruire il mondo nuovo senza Dio, e sarebbe il mondo di Satana.

noi ci ricordiamo di una sinistra che non era una sinistra giustizialista, che non era una sinistra per lo Stato di Polizia, non era una sinistra per i processi, no, ma adesso è diventato tutto. Tutto quello che una volta si pensava che la sinistra non fosse, che fosse l'appannaggio della destra. È più moderata la destra che questo Partito Democratico e i suoi alleati, insomma, per dirla. E poi si dice che è una questione di legalità, va da sé, ma rimaniamo molto fortemente dubbiosi.

0: Il cavallo più allegro è la cavalletta, che mangia molto, quindi è felice e salta. La si riconosce per il suo ronzino che fa zzzz. Assumendo degli atteggiamenti, essa si posa. Il cavallo è un animale molto generoso. Quando ha dei soldi li regala a tutti.
1: Bene, bene.
0: I chimici dal suo nitrito hanno ricavato il potassio.

La frequenza non si tocca. Giù le mani dalla frequenza. Radio Ciroma.

a tutti i massicci, a tutti gli ascoltatori di Radio Ci Roma, Joman, Killa Chiat, Storie Infinite, Felas Galore, Onusai, per tutti i Samboy, Amumo, Bullet!

Il mondo è pieno di gente di cui non abbiamo più bisogno, che cercano di tenerci schiavi tutti quanti, e hanno la loro musica e noi abbiamo la nostra. Le loro sono le inutili canzoni di un incubo insensato, ma senza il loro obbrobrio musicale e ideologico noi non avremmo nessun avversario col quale comparare le nostre canzoni di libertà, come un vento che non sa dire la sua forza, la sua velocità, perché tira dritto senza incontrare mai un ostacolo.

0: Aiutami!
1: Io stavo solo a vedere.
0: Silenzio!
2: Che succede qua, Marcello?
3: Tutto fatto. Tutto a posto, signor commissario. Per fortuna sono arrivato in tempo. Con mio figlio, signor commissario. Gio Grazzard, RIS, a mano al mare. E falsa giornità. Eccoli sti galantomeri.
2: Bravi, bravi, bravi. Signor Marchese, e che ci fa lei in mezzo a tutta questa canaglia?
4: Che ci faccio?
1: È proprio
4: lì. Hai visto? Mo so cazzi tui. Mi ci ha messo sto coglione qua.
2: Ma davvero? Ma che, te sei ubriacato? Te metti a restare il Marchese del Grillo?
3: Ma sto in mezzo a tutti questi ladroni.
2: E tu non sai distinguere un nobile da un plebeo? Per questo ti farei 2 mesi di galera, così ti impari.
4: E che impara? È uno scemo, non lo vedi? Gli avevo pure detto, ieri.
2: Ah, te l'aveva detto. Allora 4 mesi. Lo perdoni, eccellenza. No. Tutti quanti gli altri in galera.
4: No, meno quello. Quello è il servitore mio, mi viene sempre appresso.
2: Naturalmente.
4: Andiamo, Riccio. Riccio, vai a vedere come vanno i lavori via dei banchi vecchi. Io faccio una scappata dagli Orsini e vi raggiungo. Ci vediamo all'alba, eh? Ah. Mi dispiace. Ma io so io. E voi non siete un cazzo. C'è pure per cui, c'è pazienza.

non c'è nulla di necessario, tutto è contingente ma concluso, tutto è aleatorio ma compiuto.

0: orologio atomico di Radio Cirama sono le ore 18 e 38 minuti.
1: Di Giovanni Pascoli, Il passero solitario. Tu, nella torre a vita, passero solitario, tenti la tua tastiera, come nel santuario, monaca prigioniera, l'organo a fior di dita, che pallida, fugace, stupì tre note, chiuse nell'organo, tre sole, in un istante fuse, tre, come tre parole, che ella sepolte, in pace. Da un ermo santuario, che sa di morto incenso, nelle grandi arche vuote, di tra un silenzio immenso, mandi le tue tre note, spirito solitario.
2: Peter, what's a bomba clat, what were you saying?
3: Bomba clat. Bomba clat is one of Jamaica's password, one of the most highest potential of culture that relieves the spells of evil.

hanno fatto di un sindaco un viandante. Ma chi ha per casa il rifugio di tutti non sarà mai un randagio, non sarà mai al confino chi non ha confini. Chi ha per radici il sorriso degli altri avrà sempre sotto i piedi la sua terra e sulla testa un cielo robusto e resistente, allenato all'azzurro dal peso di una stessa preghiera ripetuta in mille lingue. Tutto il mondo è provincia di Riace, piccola capitale dell'umanità.

tu operaio, vedi di metterti a posto una volta per tutte, smettila di chiedere qualsiasi cosa, di incatenarti al comune e di chiedere una casa a Pinuzzo Curiminne. Perché per la miseria, lo vuoi capire sì o no che la gentile è lì solo per chiudere il trittico della famiglia? Poi sai com'è, i governi cadono, ma le facce di culo ruotano ancora come i satelliti. Antonio, Pinuzzo e Pinuzzo Curiminne. Eh? Cosa vuoi di più? È il trionfo del brutto a favore del pragmatismo del centrodestra.

Buonasera a tutti, sono il canale della Magliana. Volevo sostenere Radio Ciroma 105.7 perché pure io quando faccio i miei lavoretti la metto a tutto volume.

Divertitevi con Bhopal, il gioco della fatalità. Bhopal contiene il modellino della fabbrica con l'impianto difettoso, il dirigente in fuga e migliaia di sfortunati indiani. Tutto in minuziose riproduzioni artigianali in scala 1 a 4000. Bhopal è prodotto da Union Carbide e distribuito da Ecstasy International. Giochi ad ogni costo. Attenzione, al termine del gioco, fate areare i locali.

0: I see jump and kicking up and flipping up like a tuna, but they shall go under sooner.
1: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 20 e 40 minuti.
2: Girano i dischi su Radio Ciroma.
3: Davvero?
2: Dovete sudare.
3: Davvero?
2: È tempo di sudare.

stai ascoltando Radio Ciroma.

In culo ai negri di Harlem. Non passano mai la palla, non vogliono giocare in difesa. Fanno 5 passi per arrivare sotto canestro, poi si girano e danno la colpa al razzismo dei bianchi. La schiavitù è finita 137 anni fa. E muovete! Le chiappe, è ora!

Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 32 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 38%.

0: Ascoltate
1: sui 105-700 tutta la Ciroma del mondo.
0: Te le immagini Cosenza senza Ciroma?
2: Radio Ciroma 105.7 presenta www.ciroma.org.
3: Vieni anche tu.
4: Sostieni Radio Ciroma 105.7
1: 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
5: Ah! È una pavata, credami, una pavata,
6: pensa al telecittadino se non ci fosse Ciroma.
7: Già il termine esprime, contiene in sé un concetto di modernizzazione.
8: Radio Ciroma
9: 105.7 di Cosenza.
1: Radio Ciroma

Conosci il significato della parola menesi? La giusta e logica imposizione di un castigo terribile che si manifesta attraverso l'opera di una

sorriso sfuggente, l'incontro di sguardi, in alto i pensieri che volavano in cerchio. Dicevi torno al paese, quel mondo lontano, odio questa città, non la sento più mia. Ora ridiamo abbracciati con il tramonto sul faro, perché in fondo lo sai, non siamo mai

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 21 e 40 minuti.
1: E inoltre che bisogna lasciare le belle donne agli uomini privi di immaginazione, ma non sempre.

Impero, il nuovo gioco della Ecstasy International, è già in tutti i negozi. Centinaia di aerei, carri armati, navi da guerra, truppe dotate delle armi più sofisticate, lo scudo spaziale, testate nucleari, una forza d'urto impressionante. Ad Impero si gioca da soli. Impero è facile e adatto a tutti. Impero è spettacolare. Impero, dagli stessi creatori di Giustizia Infinita e Mattatore. Attenzione, se ne raccomanda l'uso in aperta campagna.

0: Il mondo è quello che deve ancora venire.
1: Avasini Leopoldo, Avasini Giovanni, Avasini Igino. Proprio la strage da Avasini. Cosa nasce?
2: Ci sta qua sulla tomba un cognome come Sorriso, Rise, Risata, come Via Davide.
1: C'è poco da ridere.

pensi che Giroma sia solo una radio, ti sbagli di grosso. Giroma è cultura, informazione, inchiesta, associazionismo, live, evento, beni comuni, auto-organizzazione. Fai Giroma e sei protagonista. Ti aspettiamo ogni lunedì sera dalle 21:30 nella sede di Piazza Toscano. Esci dal coma e fai Giroma.

c'ho sempre avuto tutti conto, Alfonso, credimi, ci ho sempre avuto tutti conto. Prima anticipatamente i miei genitori, adesso ci si è messa pure Franca e continuo a vivere in questa

0: tormentosa consapevolezza del generale lerciume che ci circonda. E nessuno mi ascolta, nessuno mi capisce, nessuno mi sta a sentire.
1: Scusa, vuoi ripetere?
0: È un'ora che parlo, Alfonso!
1: Stavo pensando a una cosa mia. Dimmi tutto, dimmi.
0: Vabbè, ma io non ce la faccio più, non ce la faccio più!
1: Giulio, ma perché fai così? Io c'ho una cosa che ti può aiutare.
2: Che cosa?
1: Sai quella storia che usiamo solo il 20% del nostro cervello?
3: Cos'è la fa? La provo. Vabbè, la provo, dai, tanto peggio di così.
1: Con questa la usi solo il 2%.

amo tuttora la società attuale, la contesto, che è anche un modo di amarla, perché se noi dovessimo sempre dire sì che la società va bene, che lo Stato va bene, che la Chiesa va bene, che la letteratura va bene, noi saremmo gente prezzolata, saremmo delle persone inutili.

0: Good morning, blood clot. Good morning, good link.
1: L'omicidio di Simeone è un atto simbolico e soprattutto è un segnale forte lanciato a Cutolo e ai clan napoletani che da anni controllano il traffico delle sigarette e della droga. I Bardellino, praticamente uccidendo Simeone, hanno voluto tracciare una linea di confine e quindi escludere i cutoliani dalle zone di loro appartenenza, del loro paese e dei paesi vicini. Però sanno benissimo che questo a loro non basta, che se hanno voluto affermare il predominio sul loro territorio non è stato per rimanersene fermi lì, è stato solo il primo passo per avere sotto controllo una base da cui espandersi. E facendo questo, da questo momento in poi, saranno costretti a scontrarsi in continuazione con Cutolo e i suoi alleati, in una guerra logorante senza fine. Mentre se vogliono veramente fare il grande salto, diventare loro il nuovo centro del potere e della ricchezza, allora devono agire subito e radicalmente. Devono lanciarsi subito in una strada senza ritorno che li porterà o ad annientare i rivali e prendersi tutto, o a essere annientati loro e scomparire per sempre. I loro nomi cominciavano già a circolare quando si parlava di loro, che allora avevano 20 anni o poco più. Tutti dicevano la stessa cosa: sono figli di nessuno, dei sottoproletari miserabili. Se ne parlava con disprezzo, non tanto per le loro azioni, ma proprio per le loro origini. Poi invece, quando il gruppo inizia a diventare potente, l'atteggiamento cambia rapidamente e cominciano a essere guardati con un certo rispetto e considerazione. Loro sono praticamente costretti a compiere il grande salto e lo compiono con un'azione che deve essere spettacolare, perché deve restare indimenticabile. Il luogo scelto per l'attacco è il cuore del nemico,

cumino. Preparate le armi e i panini, come per una gita domenicale in piena regola. Col pulmino partono in una decina. Antonio Bardellino e il fratello Salvatore, non Ernesto, quello che poi è diventato sindaco perché si cagava sotto. Poi Mario Iovine, non suo fratello Mimmo, che pure si cagava sotto. E poi killer come Sangola, il cocchiere, il fuggiasco, il bassotto che è un parente dei Bardellini. Cioè tutti quelli che saranno poi il gruppo dirigente del nuovo clan. Arrivano in quel paese, parcheggiano normalmente il pulmino, tutti scendono con le loro borse come se dovessero andare a fare una scampagnata. Arrivano nella piazza principale, proprio di fronte al circolo dei cacciatori, dove c'è sta tutta sta gente seduta fuori ai tavolini, come dappertutto la domenica nei paesi del sud. Loro scendono da questo pulmino, arrivano là davanti, si fermano. E di colpo tutti insieme estraggono i Kalashnikov, i mitra e le pistole e cominciano a sparare all'impazzata, crivellando di colpi tutti quelli che sono lì, cutoliani e gente qualsiasi che non c'entrava niente. Fanno un massacro, una vera strage, ne uccidono 14 o 15 e decine di feriti. Continuano a sparare, quelli non hanno neanche il tempo di reagire e poi tranquillamente, in mezzo alle urle e alla confusione, ritornano calmi e sicuri al tunnel. Risalgono e se ne vanno via come se nulla fosse. Il giorno dopo nel paese cominciano ad apparire sui muri scritte dove si vedeva la sigla NCO con sotto un teschio, perché Cuto l'aveva chiamato il suo gruppo la nuova camorra organizzata. Queste scritte si vedevano un po' dappertutto, sulle serrande, come sul muro di fronte alla chiesa, e naturalmente in paese non si parlava d'altro. A casa sua, per esempio, sua madre e la vicina di casa, che parlano continuamente di tutto quello che accade nel paese. Nel commentare l'episodio esprimono sgomento per la strage, però comunque ne parlano con molta enfasi, soprattutto la vicina di casa, perché sua madre è la classica donna dimorata di Dio che non esce mai. Ne parlano quasi con ammirazione, perché quelli sono comunque persone del paese che hanno avuto il coraggio di andare fino là, di andare a compiere questa strage incredibile. La vicina di casa il giorno stesso sapeva già tutti i particolari della strage, eppure anche lei è una donna di casa, marito postino in pensione, due figli da mantenere all'università, una donna insomma che vive per casa e chiesa. Però anche lei, come tutti d'altronde nel paese, sa chi è stato, sa perché l'hanno fatto, sa quando l'hanno fatto, sa come si è svolta l'azione. Poi sicuramente ce l'ha ricamato un po' sopra come tutti, te ne accorgi ascoltando tre o quattro persone diverse. La storia è la stessa, però cambia nei dettagli. Per esempio parli con uno e ti racconta che Sandokan aveva nelle mani due pistole, un coltello in bocca. Poi quando ha scaricato le pistole le ha buttate via e impugnato il coltello per continuare a uccidere. Invece un altro ti racconta che Mario Iovine scende dal pulmino con un mitra enorme, tipo un marino da un elicottero americano, e fa da solo una strage micidiale. Cambiano i dettagli, ma la sostanza rimane qui.

0: ማለት ያው አለ ባንም
1: ባንም ኪነብ ትባክ

0: Sei all'ascolto di Radio Ciroma.
1: Radio Ciroma.
0: Telesuono. www.ciroma.org.
1: Radio Ciroma 105. .7.
0: Rumori nell'etere cittadino. Feel the groove. Coming up Ciroma vibes. www.ciroma.org.

Com'era bella un tempo quella cosa. Non mi ricordo chi, però era bella. Mi sforzo, ma rimane misteriosa, pure se penso solamente a quella. E la domanda è sempre più angosciosa. Che era? La famiglia, mia sorella, un poveraccio, un abito da sposa, la gente, un fiore, che so, una stella, la guerra, no davvero, una canzone? O forse una poesia, la primavera, quando c'erano ancora le stagioni? Ma non si tratterà di un'illusione, mi venne da pensare proprio ieri sera. Era bella, me sa, perché non c'era.

0: luoghi e persone che non esistono. Puoi fotografarli con Ocolom, la macchina brevettata dai tecnici dell'Istituto di Obbedienza Animale.
1: Ocolom sorveglia, riferisce e non dimentica. Istituto di Obbedienza Animale. Credere, obbedire, divertirsi.

0: ringraziamo i ragazzi di Roma, sempre supporto fantastico, grazie, grazie mille per averci invitati stasera, siamo felicissimi di esserci
1: per l'ennesima volta, tra l'altro, quindi grazie,
0: quindi
1: ennesima volta. Alla ennesima.
0: Vi ostinate a chiamarci nonostante siamo la merda che siamo, purtroppo questo ci passa il convento. Siamo mediocri musicisti, mediocri scrittori di canzoni, mediocri cantanti, che questa città ha reso un po' meno peggio.

0: Ogni giorno il tuo cervello prende circa 15.000 decisioni. Ogni giorno i tuoi amici osservano il loro stesso declino sugli schermi dei loro dispositivi.
1: Se vuoi esprimere pienamente il tuo potenziale, obbedisci al tuo conformismo.
2: Istituto di obbedienza animale. Credere, obbedire, guadagnare.

0: Questa McDonaldizzazione ha portato allo sviluppo di tumori al seno, di tumori ai polmoni, di tumori alla prostata e all'intestino.
1: Boicottate il McDonald's, non andate a mangiarci, evitate di andare, andatevi a comprare un bel panino all'alimentare sotto casa.
2: It's up to the miners, you may have heard about them, the struggle in England, the class war.

y los amamos.

0: reinvest, then it's on to the next track.
1: All'orologio atomico di Radio Ciroma è 1:40.
2: Vogliamo tutto e subito. Vogliamo tutto e subito. Vogliamo tutto e subito.

cadere in macerie, galere e catene, la nostra miseria. E chi sta al potere lo vedo un gran bene a spalare la neve in Siberia. Crollano boss e colossi, i palchi sono avamposti, cadono i Rolex dai polsi, odio

0: Salve! Sono Carluccio!
1: Disgraziato maledetto, tu sei! Ti sei vestito da tacchino!
0: Ho fatto il grande salto, uomo!
1: Te lo faccio fare io il salto! Ti spacco la criniera di gallo a metà, disgraziato! Chi ti ha dato le chiavi per entrare qua?
2: Io! Gliel'ho date io le chiavi, va bene?
3: Stai buono!
2: Senti, papà, tu hai fatto di questa casa una prigione! Se Carluccio vuole venirmi a trovare, non deve chiedere permesso a nessuno! E allora rompere zitto, basta, silenzio, non ti frega, ciao! Andiamo!
0: Ti sta bene, vecchia scoria della borghesia, obsoleto!
1: Obsoleto, mi ha detto a me!
0: Sì, obsoleto!
1: L'ha detto un'altra volta, obsoleto, mi dice questo a me, continuamente, ti spezzo la carotide! Maledetto disgraziato, scortico vivo! Obsoleto!
2: Vieni via, vai!
1: Che cazzo significa obsoleto?

0: all'inizio di questa nuova era, le nuove generazioni, bombardate di informazioni, suoni ed immagini, camminano nel buio, stanno aspettando questa nuova energia che si avverte nell'aria.
1: Qui lei team, c'è Hannibal Smith, con animi piani perfetti, non è il drive-in, se sono mi

0: che vuoi.
1: Quale di queste parole è il sinonimo di Ciroma?
2: Caos, rumore, delizia.
1: Radio Ciroma, 105.7 FM. Ogni risposta è quella giusta.

Pensiamo agli italiani di Bensonhurst con i loro capelli impomatati, le loro tute di nylon, le loro medagliette di Sant'Antonio che agitano la loro mazza da baseball firmata Jason Giambi sperando in un'audizione per i Soprano.